0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. New play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Authentic. Radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Comrade, Love Sober.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: time.
1: Insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: buongiorno. Sono le 5.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: senti, senti.
1: Radio
0: San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Kamrad, Love Sober.

0: Buongiorno. Sono le 6. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio della veloce perturbazione, l'anticiclone torna a rinforzare, le condizioni tenderanno a stabilizzarsi sull'Emilia Romagna con tempo in prevalenza soleggiato e temperature che aumenteranno progressivamente, con le massime che raggiungeranno entro venerdì in pianura anche i 38 gradi, quindi un'ennesima ondata di caldo intenso. Sempre venerdì una perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia e lambirà anche in parte i nostri settori con la possibilità di qualche temporale. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Camrad, Love Sober.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco. Cerco uomo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5 e 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
4: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
5: Mercoledì 26 agosto, buongiorno, siamo insieme anche oggi per l'appuntamento con Dall'Edicola per dare uno sguardo quindi a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. E iniziamo da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm. Torraccia, oltre a leggero fuoripista, aereo distrutto, piloti illesi. Della struttura fortemente danneggiata risulterebbe relativamente integra soltanto la cabina. E poi ancora sicurezza alle scuole di Borgo, segretario di Stato Ciacci, autovelox in arrivo e opere già eseguite. Taranto 2026, oro per Frisoni nell'individuale e nella coppia maschile, insieme a Dell'Olmo, bronzo per le sorelle Paoletti. E ancora, dal turista al contadino, San Marino si racconta attraverso i sapori del territorio, il programma. Continuiamo con l'informazione di San Marino: aereo finisce fuori pista, Torraccia in fase di atterraggio. E poi ancora in centro pagina l'ultimo saluto a Matteo Fiorini, il suo sorriso ha trovato la luce anche nel buio della malattia. In taglio alto, Taranto 2026, bocce in finale nel doppio, i titani conquistano la medaglia d'oro. San Marino dal Corriere Romagna, anche qui aereo fuori pista durante l'atterraggio, pilota e istruttori ne sono usciti illesi, tragedia sfiorata, Torraccia, paura ieri mattina per un Tecnam P2008 della Eagles Aviation Academy di Fano. Il velivolo, forse a causa del forte vento, ha terminato la sua corsa oltre la pista in erba. E poi disoccupazione in aumento, USL, più controlli sui salari, sindacato chiede verifiche sul rispetto dei contratti e nuove opportunità per chi cerca lavoro. E poi un francobollo di Simone Legno dedicato a Libertas. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, titola La Laba chiama Rimini, serve una casa per l'arte, un nuovo distretto tra cultura e innovazione. L'obiettivo è creare un teatro del linguaggio visivo, idea Novelli. In taglio alto, anche qui San Marino, dramma sfiorato ieri a Torraccia, velivolo fuori pista, illeso l'equipaggio. E in taglio basso, senza esami, niente permesso di soggiorno a Rimini, ricorso di uno studente universitario. Dopo il no della questura, il TAR ha ordinato il riesame per il lavoro. L'edizione di Forlì e Cesena titola Maxi furto di profumi, razziato Giusari. Siamo a Forlì, ladri in azione di notte nell'esercizio di Corso Garibaldi. In taglio alto, maltempo a Forlì, parco della Resistenza chiuso per un mese. La tempesta di venerdì al chiosco dei giardini ha provocato danni per 20.000 euro. E ancora in taglio basso Cesena, rissa tra giovanissimi alla barriera, questioni di gelosia fanno vacillare la quiete ritrovata. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola. Siamo a Ravenna, casa Melandri rinasce, il comune cerca un gestore, sbaraglia, l'obiettivo è promuovere nuove attività in centro storico. In taglio alto, sempre a Ravenna, ciclovia Adriatica, altri 6 km, via libera della giunta, i lavori termineranno entro la fine dell'estate del prossimo anno. In centro pagina c'è la fotonotizia, Imola, l'addio a Riccardo Amadori. E in taglio basso, camionista ubriaco aggredisce i militari a Ravenna, manovre pericolose a Porto Corsini, il 54enne è stato arrestato, si è scagliato anche contro il 118. Il resto del Carlino, diesel e benzina alle stelle, accise prorogate, mini tagli, il gasolio supera i 3 euro al litro sulla A22, il governo allunga gli sconti di qualche giorno, il Consiglio dei Ministri, ipotesi bonus per redditi bassi, extra profitti, l'Italia insiste con la UE. In centro pagina la fotonotizia titolata Coraggio Superfede, la sciatrice Federica Brignone annuncia: ho ancora dolore, mi opero, intervento riuscito, resiste il sogno mondiali. E ancora in taglio basso, missione a Mosca del capo della CIA. Putin boccia il piano di pace e l'inviato del Papa vede Lavrov. E ancora addio a Dolly Parton, leggenda americana, la cantante morta a 80 anni, era simbolo del country americano. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, caro amico, ti sfido. I 4 gol a testa accendono un nuovo duello. Kivu Gasp, la Roma, l'anti-Inter, i numeri dell'attacco dicono già di sì. Malen va all'assalto del trono di Lautaro, i campioni rilanciano con Stones e Jones, i 4 gol a testa appunto. E poi in taglio alto, Sinner, altre cure, allenamenti sospesi, il ginocchio non dà tregua, la Brignone non molla, rincorsa al mondiale, terzo intervento in un anno e mezzo. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Naturalmente io vi do appuntamento a domani, sempre alle 8. Alle 11 vi ricordo l'informazione, tra poco le previsioni del tempo e arriva subito dopo Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia. Io vi auguro una bellissima giornata.
6: Radio San Marino, meteo.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio della veloce perturbazione, l'anticiclone torna a rinforzare, le condizioni tenderanno a stabilizzarsi sull'Emilia Romagna con tempo in prevalenza soleggiato e temperature che aumenteranno progressivamente, con le massime che raggiungeranno entro venerdì in pianura anche i 38 gradi, quindi un'ennesima ondata di caldo intenso. Sempre venerdì una perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia e lambirà anche in parte i nostri settori con la possibilità di qualche temporale. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Proprio stamattina uscendo di casa mi son detto: chissà quando avremo finalmente un'altra bella ondata di caldo. E vabbè, Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo ci ha dato indicazioni, ce l'abbiamo dietro l'angolo, schiumeremo anche oggi, il tasso di umidità almeno in basso sulla costa si sta sentendo e mentre qui sul cucuzzolo del Titanic in questo momento ci sono 21 gradi e devo dire la verità che uno si sente anche un po' privilegiato quando arriva al parcheggio della radio. Ecco, buongiorno, bentrovati, come va? È mercoledì 26 agosto, grazie ad Anna Gaspari naturalmente che come sempre ci dà il polso della situazione per quanto riguarda i quotidiani che si trovano nelle edicole di San Marino e del circondario. Adesso ci sono 2 ore di chiacchiere e musica e fra poco vi porterò a Bolzano, fra le tante cose dove lì accade una cosa veramente speciale. Sentiremo fra poco Savage Garden, subito invece c'è Bruno Mars con il suo nuovo singolo che si intitola On My Soul.
9: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Play, pezzo del 1997 riascoltato su Radio San Marino alle 8:15. Siete insieme a Roberto Baghezzoli. Il Covid ci ha imposto un momento di grande difficoltà con delle forti limitazioni a quelle che potevano essere le libertà quotidiane, fra virgolette. Ci siamo ritrovati rinchiusi per un lunghissimo tempo e lì è scattata anche un po' la fantasia e la creatività. Ricordate i concerti con le pentole fuori dalle finestre, non so, gente che cantava. C'è una cosa che è rimasta ed è un forte desiderio comunque di comunità a Bolzano, dove si sta portando avanti una cosa davvero molto molto bella, cioè sta continuando, è cominciata proprio nel periodo del Covid, continua la musica nei cortili dei condomini. È una tradizione ereditata dal periodo del Covid che assolutamente non è sfumata, tutt'altro, anzi si organizzano periodicamente dei tour all'interno di questi condomini e sono momenti veramente speciali, direi, no? Un po' come, non so, le cene della gluppa, quelle che si fanno dove naturalmente non ci si tirano vasi dalle finestre nei condomini, dove c'è anche, no, la comunicazione più basica. Per esempio mio fratello abita in un condominio che organizza tutte le estati una cena all'interno proprio dell'area comune dove ci sono tutti i condomini. C'è Peggy Gou adesso con Aira Star.

con Come Vorrei su Radio San Marino. Buongiorno, sono le 8:24 minuti. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà la luna rossa con un'eclisse parziale visibile dall'Italia all'alba del prossimo 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà intorno alle 6:10, quando oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra e la luna assumerà un carattere rossastro, un po' ecco come nelle trame dei migliori film horror, anche un po' splatter direi, no? Comunque ecco, segnate la data 28 agosto, se soffrite di insonnia dalle 4:40 potete dare una sbirciata, se invece siete quelli che si attardano un po', insomma fino alle 6:10 c'è tempo, anzi diciamo che le 6:10 è il punto massimo, quindi c'è tempo. Voglio dire, in base a quelle che sono le esigenze, vedi, la luna è una molto disponibile, cerca di dare soddisfazione a tutti.

Siete su Radio San Marino, era Robbie Williams con Come On Down, le 8:32 minuti per noi, si è fatto il momento giusto per ascoltare naturalmente quelli che sono i numeri uno di domani, i nostri new play, le novità della settimana, le future new entry anche della nostra top 50 che trovate nel weekend con Brunella. Un'accoppiata assolutamente vincente, Fabri Fibra insieme a Pinguini Tattici Nucleari, la canzone si intitola Goya.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 25% sui prodotti Solidal, conviene a te e conviene a tutti. Per i clienti Fidelity Più, gelato Mini Magnum Classic Almond White Chocolate Ore Mix, 6 pezzi a soli 3,99 €. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura è sempre, a Dogana anche la domenica. Momento Summer Compilation adesso qui su Radio San Marino, fra poco Yugal, Iman Angel e Ultranate, ritroveremo anche Boom Da Bash. Cominciamo intanto con Luca Carboni e non è...

Mondabash per un milione, non so, no, ce ne vogliono assolutamente di più in questo caso, perché c'è un'isola intera nella laguna di Venezia con un fortino costruito in epoca napoleonica, due approdi e una superficie di 5.700 metri quadrati, è Crevan, ora messa in vendita sul mercato immobiliare privato. Il nome dell'isola deriva dal canale che la costeggia, una tradizione orale locale lega a sua volta il toponimo a un frate francescano che avrebbe partecipato alla ricostruzione del vicino convento di San Francesco del deserto. Dalla proprietà si vedono Burano, Torcello nel cuore della laguna a nord. Ci vuole più di un milione. Ne ho la convinzione. Prezzo naturalmente, come scrivono di solito quando no, fanno vedere le case su Instagram, metti mi piace, metti sono interessato nel primo commento. Vabbè, allora siete su Radio San Marino, beh insomma mi piacerebbe, considerando quanto io sia proprio, no, sempre molto disponibile nei confronti dell'universo, un fortino napoleonico potrebbe fare decisamente alla mia idea di rifugio, mettiamola così.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura morbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
0: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
0: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
4: Siamo alla nostra collection che ci porta nel 1980, quando scopriamo una talentuosa ragazza di Forlì che porta sul palco del festival un pezzo davvero incredibile, molto bello, che porta una firma prestigiosa, quella di Franco Battiato di Giusto Pio, Il vento caldo dell'estate.
5: Rivivi insieme a noi le

Alice con il vento caldo dell'estate, che a me fa venire in mente il fastidio, però devo dire la verità, non tanto legato a questa canzone. Dai, su, il garbino è una roba, una delle cose più fastidiose naturalmente dell'estate. Siamo arrivati alle 8:56 minuti e bisogna, no, cercare di riconvertire poi le cose che ascoltiamo anche alla vita pratica. Io da questo punto di vista ho un expertising. Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che si sono svegliati bene stamattina, perché ci sono anche quelle giornate lì, diciamoci la verità, specie se la notte riesci anche a riposare discretamente. Non ci sono riuscito manco stanotte, perché che vedevo dire, insomma, l'umidità è piuttosto forte a Pesaro, per cui Harry Styles, ecco, American Girls su San Marino.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo il passaggio della veloce perturbazione, l'anticiclone torna a rinforzare, le condizioni tenderanno a stabilizzarsi sull'Emilia Romagna con tempo in prevalenza soleggiato e temperature che aumenteranno progressivamente, con le massime che raggiungeranno entro venerdì in pianura anche i 38 gradi, quindi un'ennesima ondata di caldo intenso. Sempre venerdì una perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia e lambirà anche in parte i nostri settori con la possibilità di qualche temporale. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: E anche oggi uno dei rapporti più intimi che avremo sarà sicuramente con l'aria condizionata, col ventilatore o comunque con tutte le cose che possono generare frescura, o in alternativa, avendone l'opportunità, se siete in vacanza voi potete prendere un'altra di quelle mezze giornate che possono giocarci a favore, beh, uno prende e se ne va al mare, ecco, ma naturalmente a bagnomaria, come il baccalà, diceva mia nonna. Preparatevi perché abbiamo un'altra ora di grande musica. Fra poco, per esempio, avremo il piacere di riascoltare Greg David con la sua Walking Away. Intanto, a bocce ferme, ricominciamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Craig David con Walking Away. Ci sono serie che finiscono e altre che semplicemente non se ne vanno mai davvero. Una di queste è sicuramente Una mamma per amica, disponibile anche su Disney Plus. Appartiene decisamente a questa seconda categoria, a 26 anni dal debutto, ricordiamo nel 2000. Le Gilmore Girls stanno per tornare, anche se non nel modo che molti fans stavano aspettando, dopo il sequel di 4 episodi dal titolo Una mamma per amico di nuovo insieme del 2016, disponibile per esempio su Netflix. HBO Max, la piattaforma di streaming di Warner Bros. Discovery, ha annunciato infatti la produzione, pensate, del primo documentario ufficiale autorizzato dedicato alla serie, con l'attrice Lauren Graham, indimenticabile Lorelei, di 59 anni oggi, che ha rilanciato la notizia sul suo Instagram confermando il proprio coinvolgimento. Ecco, quindi aspettatevi cose come sempre mirabolanti, ma del resto se siete fans eravate già informati oppure lo avete saputo da Radio San Marino. Buongiorno insieme a Roberto Bagazzoli, adesso fino alle 10, adè, c'è Amelie, guarda, con Non è Francesco. Lui non

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli, buongiorno, bentrovati. Stiamo ovviamente dando un'occhiata a quello che ovviamente bolle in pentola in questa giornata, e allora parliamo di viaggio, soprattutto diciamo una maniera molto alternativa per viaggiare, prendendosi cura dell'abitazione e molto spesso dei suoi animali domestici durante il soggiorno. In questo consiste un fenomeno nuovo che si chiama house sitting oppure home sitting, l'accordo tramite il quale una persona, l'house sitter appunto, letteralmente badante domestico, vive temporaneamente nella casa di qualcun altro per custodirla e prendersene cura in genere mentre il proprietario è via. Si tratta di un modo sempre più diffuso di viaggiare per risparmiare sull'alloggio. Il vantaggio per chi viaggia infatti è non pagare un soggiorno in hotel e neanche l'affitto per la casa, e il vantaggio per chi ospita è avere qualcuno in sua assenza che si prenda cura degli animali della casa. Naturalmente non è tutto così all'acqua di rose, la situazione è mediata da un sito ufficiale dove naturalmente bisogna, ecco, farsi un po' capire, non dico il casellario giudiziario, ma

0: Su Radio San Marino sono le 9:24 minuti. Si chiama Tiziano, ha 56 anni, fa un'attività molto particolare, cerca e trova anelli lungo il litorale laziale fra Scauri, Formia e Gaeta. Dall'inizio della stagione ne ha trovati più di 5. Quando viene chiamato si fa dire più o meno il punto in cui naturalmente può essere stato smarrito l'oggetto, poi nel momento in cui lo trova la prima cosa che fa è chiedere alla persona che cosa c'è scritto dentro, perché naturalmente se non corrisponde vuol dire che non è suo. È un ragionamento proprio, no? Dritto, precisissimo. Diciamo che lo chiamano il Signore degli Anelli, molti lo contattano sui social per chiedergli di trovare gioielli, ricordi preziosi, e tanti ne ha recuperati da quando ormai 20 anni fa ha cominciato a setacciare le spiagge e anche i fondali. Cioè, quindi è un lavoro che nel tempo ha anche affinato, cioè ha un'offerta di servizi davvero importante, soprattutto ti toglie dall'impasse, perché se ti perdi la fede, voglio dire, ed è quella nunziale a quella a cui mi sto riferendo, è un guaio, no?
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5 e 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
6: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
7: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
6: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
8: Questa è Radio San Marino, mercoledì 26 agosto 9:31 minuti, è tempo adesso di ascoltare, di prestare attenzione a quelle che sono le novità della settimana in questo spazio che si rinnova ogni ora. In questo caso siamo prontissimi a sentire un nuovo singolo per quanto riguarda The Bausa. La canzone si intitola Lose Myself ed è inserita fra le novità di questa settimana su Radio San Marino.
9: Ascolti i successi

0: Messaggio promozionale.
1: La cooperativa Montelupo vi invita alla tradizionale festa di Torraccia il 28, 29 e 30 agosto nella piazza della Torre presso il Parco Torraccia, un ricco programma di attività per tutti. Venerdì 28 dalle 20 tradizionale processione della Beata Vergine della Misericordia e a seguire ciambella per tutti. Sabato 29 cena con paella su prenotazione e a seguire musica con l'orchestra Margot Tanta Live. Domenica 30 dalle 17:30 giochi per bambini, ruota della fortuna, bancarella della solidarietà, stand gastronomico e balli con l'orchestra Lia e Daniele Tarantino. Un fine settimana all'insegna della tradizione del divertimento con la festa di Torraccia 28, 29 e 30 agosto, ricordiamo, a San Marino. Navetta gratuita fino a piazza e poi ingresso libero. Per info e prenotazione cena 331 718 53 76. E adesso la nostra summer compilation, dove fra poco ritroviamo Madonna con Dancetaria, inegrita di Rotolando verso Sud. Si comincia con Pino Daniele, Amore senza fine.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento che dedichiamo adesso alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita, ci hanno accompagnato per un'estate con il loro ritmo e ci hanno fatto anche ballare, con una versione speciale anche di una canzone degli Shocking Blue che si intitola Venus. Ritroviamo questo gruppo al femminile, le Bananarama, con Cruel Summer.

sono prelibato per la fine, già, perché oggi è la giornata mondiale del cane e da proprietario di quadrupede peloso mi sento emotivamente coinvolto, insomma, no? E 6 anni fa ho deciso di andare in canile, di prendermi in famiglia, quindi siamo due. Da 6 anni un cane violato, un cane sequestrato ad una pazza che lo teneva legato ad un termosifone, lo picchiava e quando si arrabbiava con lui lo chiudeva fuori in terrazza, sole, pioggia, qualunque cosa. Ho ritrovato un cane traumatizzato e piano piano insieme abbiamo fatto questo cammino che ha avuto esiti assolutamente positivi, perché Leo è riuscito a superare brillantemente tutto quello che è stato il suo impatto vitale dei primi mesi, direi un anno di vita, poi è stato ovviamente portato via e messo in un canile per 2 anni finché non ci siamo incontrati. Bene, io non so quanti di voi abbiano fatto questa esperienza, sono da amare però, non da abbandonare, non da ricordarseli quando vogliamo, non da lasciare soli e denutriti per partire per le vacanze, perché è successo recentemente anche questo a Fano, quindi buona giornata internazionale del cane davvero a tutti. Io torno domani, è una minaccia questa, voi lo sapete benissimo, no? Oramai mi conoscete, sarò con voi domani fra le 8 e le 10, sempre qui su Radio San Marino, chiudo in bellezza perché lo faccio con Somber e la sua My Body's Ready. Buona giornata!

0: anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
1: Bella domanda.
0: Ma come bella domanda?
2: Ci siete oggi?
0: Sì.
2: Fate programma, sì.
0: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
2: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah,

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
5: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: buongiorno. Sono le 11. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. In primo piano l'economia. Il governo di San Marino è pronto ad estendere gli sgravi sui carburanti per tutto il mese di settembre. La misura assicura una doppia tutela. Da un lato tiene sotto controllo i costi di trasporto per cittadini e imprese, dall'altro preserva la competitività delle stazioni di servizio del territorio rispetto alla rete italiana, dove nel frattempo in alcuni distributori autostradali è stata superata la soglia dei 3 euro al litro. Il governo italiano si appresta quindi a prorogare lo sconto sul diesel per tutto il mese di agosto. Restiamo sul titano. Passi avanti per il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Governo e sindacati hanno raggiunto a Palazzo Begni un'intesa di massima su un accordo ponte per il periodo successivo al 31 dicembre 2024. Previsto un riconoscimento del 3% sul 2025 e un acconto del 2% per l'anno in corso, anche per i salariati dell'azienda Lavori Pubblici. Le bozze saranno inviate ai sindacati. La firma è attesa venerdì. Poi partirà il confronto sul rinnovo complessivo di durata triennale o quadriennale. Andiamo nelle Marche, dove una batteria al litio gettata per errore nei rifiuti indifferenziati sarebbe all'origine dell'incendio scoppiato ieri nell'impianto di Casprete a Tavuglia. Le fiamme hanno interessato circa 400 metri quadri. I vigili del fuoco, intervenuti con 4 mezzi, hanno evitato che il rogo si propagasse. Sul posto anche i tecnici ARPAM e operatori di Marche Multiservizi. Nessuna persona è rimasta ferita e l'impianto continua a funzionare regolarmente. Comune e gestore rinnovano l'appello a smaltire correttamente batterie e rifiuti elettronici negli appositi contenitori. Ora gli esteri. 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia al Pakistan Institute of Medical Science a Islamabad. Nel reparto si trovavano 15 neonati, soltanto uno è stato salvato. Secondo i soccorritori, le fiamme sarebbero state provocate dall'esplosione del compressore di un condizionatore. Dall'ospedale sono state tratte in salvo almeno 19 persone, tra cui 10 donne, 7 bambini e 2 uomini. Le autorità stanno ora verificando le cause e le responsabilità dell'accaduto nel grave incendio della struttura. E per finire lo sport, il Tre Fiori conquista la Supercoppa Sammarinese, la 7ª della sua storia, superando la fiorita ai calci di rigore ad Acquaviva al termine di una finale combattuta. I gialloblu di Fiorentino partono forte e vanno sul 2-0 con Prandelli e Mengucci. Nella ripresa la fiorita reagisce e pareggia con Berardi e Bonetti prima dell'espulsione di Djuric. Dopo supplementari senza reti, decisivi i rigori. Enrico colpisce la traversa, Nardi para il tiro di Nappello e consegna il primo trofeo stagionale alla squadra di Girolomoni. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
0: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio della veloce perturbazione, l'anticiclone torna a rinforzare. Le condizioni tenderanno a stabilizzarsi sull'Emilia Romagna con tempo in prevalenza soleggiato e temperature che aumenteranno progressivamente, con le massime che raggiungeranno entro venerdì in pianura anche i 38 gradi, quindi un'ennesima ondata di caldo intenso. Sempre venerdì una perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia e lambirà anche in parte i nostri settori con la possibilità di qualche temporale. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto del 25% sui prodotti Solidal. Conviene a te, conviene a tutti. Per i clienti Fidelity Più, gelato Mini Magnum Classic, Almond, White, Chocolate o Remix, 6 pezzi a soli 3,99€. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre a Dogana, anche la domenica.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
0: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio della veloce perturbazione, l'anticiclone torna a rinforzare, le condizioni tenderanno a stabilizzarsi sull'Emilia Romagna con tempo in prevalenza soleggiato e temperature che aumenteranno progressivamente, con le massime che raggiungeranno entro venerdì in pianura anche i 38 gradi, quindi un'ennesima ondata di caldo intenso. Sempre venerdì una perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia e lambirà anche in parte i nostri settori con la possibilità di qualche temporale. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ma buongiornissimo da Irol in questo mercoledì 26 agosto, le ore 13 scattate da un minuto praticamente, e facciamo gli auguri a Macaulay Culkin, l'attore, sì, quello di Mamma perso l'aereo, ma soprattutto tantissimi auguri al nostro Dario Fabbri, che spero riprenderà presto con Il grande gioco su San Marino.

RTV canale 550. 335 104 1027 il numero per i vostri messaggi scritti o vocali. Oggi avremo anche degli ospiti qua su Radio San Marino. Ci sarà tra poco e Paolo Gualdi ci parlerà del comics, perché questa è anche la settimana del comics. Ci sarà un evento incredibile qua a San Marino come tutti gli anni. Il tema è K-pop, ma insomma sentiremo Paolo parlarci di questo evento insieme a Mirko Zani, che sbucherà proprio per l'occasione. Più tardi arriverà anche Sophie B o Sofia Bernardini, una cantante della nostra zona che si presenterà ai microfoni di Radio San Marino. Ma a proposito di musica, partiamo con Loe, Bruno Mars e la sua On My Soul. Direi ottima partenza.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

Un abbraccio virtuale a tutti gli amici connessi che ci scrivono. E c'è il vostro Iroletti qua fino alle 15.30. Dicevo, tanti ospiti in arrivo. Tra poco entreremo anche nel vivo del caso Tony Boy. Vedremo se ci sono aggiornamenti. Naturalmente tante novità in arrivo anche questo venerdì. Ci avvicineremo anche a quelle che sono le novità musicali. E però dobbiamo, insomma, dare questa brutta notizia. Proprio in questi giorni avevamo parlato di Dolly Parton, dei suoi progetti, della voglia di continuare a far musica con ologrammi, eccetera. Oggi purtroppo dobbiamo raccontare una cosa diversa, cioè Dolly Parton è morta ieri a Nashville, 80 anni, dopo una battaglia contro una malattia. Se ne va una delle figure più importanti della musica americana, quella di We'll Always Love You, scritta da lei, poi vabbè resa celebre in tutto il mondo da Whitney Houston. Lei è cantautrice, attrice, imprenditrice e anche una grande protagonista della beneficenza, e fa particolare effetto perché soltanto pochi giorni fa parlava ancora delle tante cose che avrebbe voluto realizzare. Rest in peace Dolly Parton. Noi continuiamo con la musica, abbiamo detto tra poco entreremo nel vivo del caso Tony Boy, pare esserci un aggiornamento, il rapper ha lasciato il carcere ed è agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Padova. Ma noi ora andiamo in Oriente, andiamo dai BTS con la loro Normal, estratta da Every Rang. Hanno finito il loro servizio militare, sono tornati alla musica ed eccoli qua. A proposito, il K-pop sarà anche lo slogan di Comics di quest'anno, ma ne parleremo più tardi.

Katy Perry, Firework 2010 sulla radio che senti, ed è stata poco fa anche in Italia Katy Perry a Lucca Summer Festival. Ieri sera invece c'è stato Tyler the Creator a Milano, la sua unica data Fiera Milano live, concerto che insomma io ho visto anche riportato da alcune pagine, molto bello. Qua invece si racconta una situazione un po' diversa dal solito, ovvero sembrava stanco e ha detto apertamente proprio sul palco di aver bisogno di riprendere fiato, lasciando anche ai fan cantare alcune parti delle sue canzoni. Ma vabbè, rimaniamo nell'urban. C'è questo aggiornamento sul caso Tony Boy, rapper che ha lasciato il carcere di San Vittore, è stato trasferito ai domiciliari nella casa dei genitori a Padova. Giudice che ha convalidato l'arresto ma ha scelto una misura meno pesante rispetto al carcere richiesto dalla procura. E c'è anche una distinzione importante: sull'accusa di spaccio non sono stati ritenuti sufficienti gli elementi per una misura cautelare, i quantitativi di droga trovati in casa erano compatibili con l'uso personale. Resta la questione della pistola clandestina con matricola a brasa, vedremo come continuerà la faccenda. Ogni domenica su Radio San Marino Rap Public, il fuoriforma dedicato anche a tutte queste cose, e vedremo come andrà avanti la situazione Tony Boy. Rimaniamo in ambito urban, c'è Anna, White Girl Wasted, diciamo che lei è la numero uno in questo momento. Vai Anna.

0: Nelly Furtado, ora come vi accennavo ci colleghiamo con Mirko e Paolo Gualdi, si parla di comics.
1: Grazie Iro, parliamo di San Marino Comics. Credo che sia uno degli eventi a San Marino più attesi dell'anno. Sappiate che venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 di agosto va in scena la 13ª edizione del San Marino Comics. Quest'anno il claim sarà Press Play, la fantasia parte da qui. Siamo al telefono con chi ha avuto la brillante idea di fare San Marino Comics, che è Paolo Gualdi.
2: Buongiorno, grazie, un piacere tornare da voi e sempre grazie mille per l'invito.
1: Senti, 13 edizioni, io quando tu me l'hai detto pensavo fossero pochine. È uno di quegli eventi che entra proprio nel tessuto sociale e sembra che ci sia da sempre.
2: Guarda, sono 13 edizioni, per la fatica sono 130 perché dobbiamo spiegare per 10, però in realtà è sempre un piacere perché è un lavoro che parte dal rapporto diretto con le istituzioni che sostengono l'evento, la segreteria del turismo in primis e le altre segreterie di Stato, industria, cultura e sanità, anche il territorio che sostengono l'evento quest'anno a livello di patrocinio, ma soprattutto proprio perché è un evento che fa parte del tessuto sociale locale, no? Della Repubblica di San Marino, quindi arrivare a 13 edizioni sempre di corsa, sempre cercando di inventarsi qualcosa di nuovo, per noi è difficile, ma dall'altra parte è anche un piacere perché è una sfida che noi vogliamo fare per portare sempre qualcosa di bello nel territorio.
1: Ogni edizione si è distinta per avere un qualcosa di nuovo, un qualcosa di curioso, un qualcosa soprattutto che interessa tantissimo il pubblico che poi viene a questa manifestazione. L'edizione 2026 che cosa è riuscita a trovare?
2: Allora, noi partiamo dal claim dell'edizione, no? Quest'anno, differentemente dagli altri anni, il claim non è un aggettivo che richiama una cosa bella, che so, l'inclusione, piuttosto che il respiro che avevamo l'anno scorso, piuttosto che l'ascolto, no? Quest'anno il claim dell'edizione è proprio una chiamata all'azione, press play, quindi premi play per entrare all'interno del festival. Cioè, noi stiamo chiamando il nostro pubblico a diventare parte integrante dell'evento. Ogni cosa che verrà fatta dentro San Marino Comics avrà e prevederà il coinvolgimento diretto del pubblico, in modo che il pubblico stesso diventi parte del festival e riesca a viverlo al meglio. E quindi questa è la sfida di quest'anno. E l'abbiamo giocata con i contenuti, a partire dal venerdì, che sarà una giornata dedicata al mondo del K-pop, no? Al mondo dell'Asia, della Corea, eccetera, con il mondo del K-pop fino ad arrivare al concerto serale che sarà dopo la cerimonia inaugurale delle 21. Il sabato andiamo sul mondo pop, quindi anche le attività, i contenuti, anche quelli musicali saranno più per il grande pubblico, ci sarà un grande ritorno che è quello di Giorgio Vanni per il concerto serale seguito da DJ set di Daniel Tech, quindi un bel DJ set a tema molto molto vissuto, molto molto piaciuto anche l'anno scorso. E poi la domenica sarà più un contenuto dedicato al mondo delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, negli spettacoli anche di palco. Diciamo, cerchiamo di lavorare in questa direzione.
1: Non avete scuse, venerdì 28, sabato 29, domenica 30, San Marino Comics, 13ª edizione, Press Play, la fantasia parte da qui. Io ho avuto l'onore e il piacere di parlare di questa cosa con l'ideatore di tutto questo, che è Paolo Gualdi, e che tutti gli anni ci onora della sua presenza per raccontarci quello che succederà in questo weekend straordinario. Paolo, grazie di essere stato ancora una volta con noi.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere e vi aspetto anch'io a San Marino Comics. E poi per tutte le info, i segreti dietro le quinte, mi raccomando, c'è sempre il sito sanmarinocomics.com. Vi aspetto.
1: Grazie a Paolo Gualdi. Ciao.
2: Ciao.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Salutiamo ancora Mirko Zani, Paolo Gualdi, Comics che si avvicina, ma ora la New Play, quindi musica nuova, e ce n'è anche per Ligabue. Torna con il primo inedito dopo 3 anni, si chiama Qualcosa per te, un pezzo molto intimo, da grandi stadi. E allora ce lo ascoltiamo qua nella nostra collection. Ricordiamo che accompagnerà anche il documentario Luciano prima di tutto, che arriverà il 4 settembre. Ligabue, Qualcosa per te.
2: Ascolti i successi di

lunga serie di Palasport: Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Bologna, Bari, Ancona e molte altre. Ultima data sarà il 24 ottobre a Milano. Insomma, nuova musica e ancora tantissimi live per Luciano Ligabue. Ora facciamo un tuffo nella nostra Summer Compilation, intanto che raccolgo i messaggi che arrivano al 335 104 1027. M Fabri Fibra con Antidroga, Burak Yeter, Elodie, Friday Night. Si parte con Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is the Magic. A tra pochissimo.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ehi, sì, dico a te. Lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
7: Occorre un...
8: Dimmi.
7: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
8: Sì.
7: Hanno riferito.
8: Merigo, dimmi.
7: Che è un programma di vino. Quindi.
8: Quindi?
7: Lo ascolto molto volentieri.
8: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
9: Stabiliamo un contatto in Summertime.
10: Momento collection sulla radio che senti, un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1982, uno dei brani più celebri dei Clash, Rock the Casbah. Una festa sembra ci sia dietro, ma in realtà è una storia di censura, e questo pezzo portò i Clash nelle classifiche americane. Punk, funk, dance, Rock the Casbah, ce li ascoltiamo.

The Clash con Rock the Casbah, 1982 è sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia fino alle 15.30, tra poco arriverà anche una amica a trovarci, Sophie B, ci racconterà un po' della sua musica. Rimanendo in tema collection, sta arrivando nuova musica anche per i Queens of Stone Age, che hanno annunciato il nuovo album, si chiamerà Perfect, con una H volutamente aggiunta alla fine, uscirà il 30 ottobre e naturalmente insomma sono molti in attesa di questo disco che prende ispirazione dal kintsugi. Conoscete un po' questa arte giapponese che ripara gli oggetti rotti utilizzando l'oro e trasforma quindi le crepe in qualcosa di prezioso. E allora questo nuovo progetto dei Queens of Stone Age sarà sicuramente prezioso, uscirà il 30 ottobre. Ora invece torniamo al presente, c'è Alex Warren, un nome che abbiamo sentito parecchie volte, abbiamo passato più e più volte, Ordinary, la sua hit dell'anno scorso, continua la sua scia di successi, ora c'è Passenger e poi una nuova ora insieme qui su Radio San Marino.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Riparte una nuova ora insieme sulla radio che senti in questo mercoledì 26 agosto. Tra poco andrò a leggere i messaggi che arrivano al 335-104-1027. Tanti auguri a Macaulay Culkin e anche a Dario Fabbri, che conduce il grande gioco. Speriamo riparta presto questa trasmissione di San Marino RTV, canale 550, anche perché la geopolitica sempre più importante, ce ne siamo accorti in questi anni. Arriva la nostra Sophie B tra pochissimo, prima Safe con Parlare d'amore e i Black Eyed Peas. Tutto pronto per continuare la nostra diretta sulla radio che senti. Bye Safe, direttamente da Genova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Su Radio San Marino spesso e volentieri ci vengono a trovare delle grandi personalità. In questo caso è passata la nostra Sophie B, a.k.a. Sophie Bernardini. Siamo qua, mi senti? Tutto a posto?
1: Esatto, eccomi, sono qui.
0: Oh, che bello trovarti.
1: Grazie a te per l'invito.
0: E conoscerti, perché io ho sentito sia delle tue canzoni, mm-hmm, e ho visto anche la tua partecipazione al San Marino Song Contest dell'anno scorso.
1: Ero verissimo.
0: E quindi ero curioso di conoscerti meglio, Sophie. E tu sei della zona?
1: Io sono della zona, sono di Riccione.
0: Riccione nel posto.
1: Forse si sentirà.
0: Un po' e... di... ce l'abbiamo.
1: Sì, ce l'abbiamo, un po' di quella... Però bazzico a San Marino, devo dire che non mi è indifferente.
0: Bene, ne approfittiamo per salutare Lotus Music Production.
1: Esatto, esattamente, la mia etichetta discografica, sì.
0: C'è tutta una squadra con Pier Matteo che ormai abbiamo imparato a conoscere. Tra l'altro mi sembra di capire che saranno anche abbastanza rilevanti per il prossimo San Marino Song Contest come collettivo.
1: Verissimo.
0: Sammarinese.
1: Sì.
0: E com'è stata come esperienza al San Marino Song Contest? Parto subito dall'evento che c'è stato quest'anno.
1: Ma devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa, nel senso che sono andata lì con la mia Rehearsal Version di Virgola, anche se dico la verità, tanto non mi interessa fare preparate anche un po' all'ultimo, però era molto autentica, era vera, e quindi abbiamo provato con quella. E poi in realtà mi sono anche cimentata nella coreografia, diciamo, del mio stesso brano, quindi forse per la prima volta mi sono messa a cantare e ballare insieme. Un po' una sfida abbastanza grande per essere...
0: No, ma infatti io, conoscendo ancora meglio Sophie Bernardini, ho constatato questa cosa. Cioè, prima gli ho chiesto: Sophie, ma di cosa ti occupi? E lei, praticamente, tu insegni.
1: Sì, a scuola.
0: Alla scuola. Balli.
1: Insegno danza, sì.
0: E canti.
1: Sì.
0: Sei una grande.
1: No, vabbè.
0: Sei una grande.
1: No.
0: Quindi avanti tutta.
1: Mi metto solo in gioco perché non mi piace star ferma.
0: Vabbè, mi piace molto questa cosa, soprattutto massimo supporto agli artisti della nostra zona che si stanno mettendo anche in mostra, perché andare al San Marino Song Contest è anche un po' non mettersi in gioco.
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi grande Sophie. E ci ascoltiamo la traccia che hai portato, non in versione alternativa.
1: È vero, va benissimo, benissimo.
0: Nella versione originale.
1: Sì.
0: Però io spero di ritrovarti prestissimo qua a Radio San Marino, ci verrai a ritrovare.
1: A voglia.
0: Prima dell'inverno.
1: Quando volete.
0: O magari durante l'inverno con delle novità.
1: Osta, addirittura.
0: Ma sì, dai, immagino che dai, da
1: no,
0: qui all'inverno.
1: Scherzo, sì, ce l'avrò.
0: Bene, anzi, invitiamo tutti gli ascoltatori a seguirti sulle tue pagine social.
1: Sì.
0: Che
1: Sophie.Bernardini.
0: Sophie.Bernardini.
1: O Sophie B su Spotify.
0: O Sophie B. Mi raccomando, andate, ora ci godiamo la sua Virgola.
1: Grazie.

Malcolm Todd con Earrings, che pezzone in questo 2026. Poi si abbinava benissimo con questa chiacchierata appena fatta con Sophie B, che ricordiamo potete trovare anche sul sito San Marino RTV nella sezione radio. C'è proprio la chiacchierata che è appena andata in onda con Sophie B. Ci teniamo tanto a supportare gli artisti della nostra zona e vi dico che il San Marino Song Contest, del quale abbiamo parlato, tra poco ripartirà. Io sto vedendo anche sulla pagina ufficiale che insomma sta ripartendo pian piano la comunicazione, quindi avviso a tutti i cantanti, musicisti o insomma artisti della nostra zona, pian piano arrivano di nuovo i contest o le selezioni qua sul Titano. Ci sono anche altri format interessanti che spesso e volentieri arrivano qua in Repubblica, come Tour Music Fest. Non so se avete mai sentito parlare di questo evento, nel quale ci sono anche masterclass e professionisti che anche quest'anno credo verranno sul Titano. Vi aggiorneremo. Intanto continua la musica sulla radio che senti. C'è Achille Lauro, a proposito di Eurovision, uno che ci ha rappresentati nel 2022 con Stripper, e ora invece è nel prime, lo possiamo dire, è un 2027, quindi già il prossimo anno pieno di concerti sold out. Ci ascoltiamo La città degli angeli, il nuovo singolo di Achille Lauro.

Alan Walker, Fede del 2016 sulla radio che senti, 10 anni fa. C'è anche il Peppo là che ci saluta. Irol sulla radio che senti, e continuiamo a parlare di un argomento del quale, insomma, abbiamo già parlato in queste settimane, però arriva una notizia sempre sul dibattito dell'intelligenza artificiale dall'Australia, che ha preso una posizione netta: i brani creati interamente con l'AI non potranno più entrare nelle classifiche ufficiali e nemmeno concorrere ai principali premi musicali del paese. Però appunto non viene vietata del tutto, può essere utilizzata come strumento, ma la canzone deve rimanere sostanzialmente creata, interpretata da esseri umani. Stiamo vedendo come cercano di mettere una pezza tutte le realtà, le piattaforme, anche su questa cosa dell'intelligenza artificiale. Ultimamente è sfuggito anche un pezzo, tra l'altro, da una casa discografica, Giselle, Dimanche Dimipil, che molte radio stanno trasmettendo, ma insomma si è creato un po' un caso, perché alla fine questa Giselle non esiste, Dimanche Dimipil è un testo creato con probabilmente ChatGPT. E allora siamo entrati ufficialmente nel periodo distopico legato alla musica e all'intelligenza artificiale. Per fortuna ci sono ancora tanti artisti veri, in questo caso andiamo ad ascoltare Peggy Gou, la DJ sudcoreana che sta spaccando tutto, è stata anche in Italia poco fa e se non sbaglio sarà a settembre dalle nostre parti. Woman, il nuovo singolo.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Momento New Play sulla radio che senti, il nuovo di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Era uscito mentre Los Angeles brucia, poi ne è uscita una versione deluxe dentro tante novità, tra cui anche questo inedito. Il brano si intitola Goya ed è un pittore famosissimo, storico. Ricorda un po' Muhammad Ali di Gué e Marrakesh come stile di titolo di canzone. Pinguini Tattici Nucleari con la penna di Riccardo Zanotti e Fabri Fibra, qua nella nostra New Play.
6: Ascolti

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti, tantissimi vantaggi per i soci di Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 25% sui prodotti Solidal, conviene a te, conviene a tutti. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto di Parma DOP, stagionatura minima 18 mesi, scontato al 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, Wait Wait Wait con Love Is All Around, si parte dai Simple Plan e Sean Paul, Summer Paradise.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Idol.

Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. E questo weekend il centro storico di San Marino torna a trasformarsi in un enorme

enorme universo dedicato a fumetti, cosplay, videogiochi, musica e cultura pop. Lo avete sentito anche da Paolo Gualdi, che è passato prima a raccontarci un po' l'evento insieme a Mirko Zanni. Trovate la chiacchierata sul sito sanmarinortv.sm nella sezione radio. E quindi da venerdì 28 a domenica 30 è il Torna al San Marino Comics. Il claim di quest'anno è Press Play, la fantasia parte da qui. E molto dedicato al K-pop, infatti tra gli appuntamenti ci saranno anche il K-pop contest live dedicati alle sigle dei cartoni animati, e domenica pomeriggio uno dei momenti più attesi, il grande cosplay contest sul palco del campo Bruno Reffi. Inaugurazione venerdì sera alle 21, ma le aree espositive saranno già aperte alla mattina, e dettaglio non secondario, l'ingresso al festival sarà gratuito. San Marino Comics.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Chiama!

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino.

0: solo una. Perché?
1: Come perché? Stabiliamo un contatto in summertime.
2: Momento collection, facciamo un salto indietro nel tempo, negli anni d'oro della musica, 70, 80, 90, in questo caso nel 1987 andiamo ad ascoltare un pezzo di George Michael, Rest in Peace, è stata la sua svolta solista questa canzone, Fate, che dà anche il titolo al suo primo album dopo gli Wham. George Michael.

Wait for something more. Cause I gotta have faith. George Michael con Faith, il 1987 sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia e dal passato, dalla nostra collection nel quale facciamo sempre volentieri un salto, torniamo al presente, presentiamo due generazioni del pop italiano che si incontrano, Jovanotti Alfa con la loro Buon Vento per Alfa. Questa collaborazione ha anche un valore speciale perché ha raccontato che Jovanotti è sempre stato uno dei suoi artisti preferiti, il primo concerto della sua vita fu proprio un suo show a Genova e tra l'altro a livello di featuring il nostro Alfa sta sbancando perché se non sbaglio l'anno scorso aveva trovato Manu Chao per una canzone. Quindi sempre grandissimi featuring da parte del nostro Alfa, pezzo che però è nato da un provino mandato da Lorenzo ad Alfa. E si parla di partenze, mare, libertà, cambi di direzione. Per entrambi poi l'estate a livello di live continua, Jovanotti sarà nei prossimi giorni a Palermo, Napoli e Roma, Alfa invece passerà da Montesilvano, Taormina, poi a settembre anche l'Arena di Verona. E allora direi che è tutto pronto per ascoltare questa Buon Vento, Jovanotti e Alfa, Buon Vento a tutti. Vi ricordo anche che dopo la canzone arriverà la nostra redazione con le news.

0: sulla radio che senti una manciata di secondi alle ore 15, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. San Marino proroga fino al 30 settembre le misure contro il caro carburanti. Il Congresso di Stato ha deciso di mantenere la riduzione dell'imposta speciale sui prodotti petroliferi e le agevolazioni tramite Smart Card per famiglie e imprese. Resta invariata anche l'aliquota agevolata sul gasolio agricolo, una scelta legata alle tensioni geopolitiche e all'incertezza sui mercati energetici. Il segretario delle Finanze Marco Gatti sottolinea il forte impatto dei rincari. Anche sul titano i carburanti si attestano attorno ai 2 euro a litro. Dal 1 ottobre, salvo nuove proroghe, torneranno le aliquote ordinarie. Rimaniamo in tema, ma ci spostiamo a Rimini. Ultima giornata del meeting dedicata all'Europa, con la visita della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e del Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Nel pomeriggio il panel finale legato al conflitto in Terra Santa, con la partecipazione del Patriarca Latino di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Presente per San Marino il segretario agli esteri Luca Beccari, che ha preso parte all'incontro Intelligenza Artificiale e Competitività Europei. Ribadita la necessità di investimenti in data center, indispensabili per non restare esclusi dallo sviluppo dell'AI. Gli esteri. Nuovo pressing diplomatico per fermare la guerra. Il ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Paul Gallagher, ha incontrato a Mosca Sergei Lavrov nel primo confronto diretto tra Vaticano e Russia degli ultimi 5 anni. Gallagher ha ribadito la necessità di arrivare rapidamente alla fine del conflitto, sottolineando il crescente numero di vittime e le conseguenze sulla popolazione. Al centro dei colloqui anche le possibili iniziative umanitarie, in particolare a favore dei bambini coinvolti nella guerra. La cronaca ora. Incidente stradale questa mattina a Cattolica, in via Emilia-Romagna. Una donna di circa 60 anni, in sella a una bici elettrica, è stata tamponata da un autocauro per cause ancora da accertare. Nella caduta ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Buffalini di Cesena. L'autocarro, dopo l'impatto, ha terminato la corsa contro un muretto con un quadro elettrico. Chiudiamo con lo sport. Alessandra Perilli in corsa per la finale del Trap ai Giochi del Mediterraneo. La tiratrice sanmarinese ha chiuso le qualificazioni a quota 116 piattelli su 125, a pari merito con altre 3 atlete. Per conquistare un posto tra le 6 finaliste sarà quindi necessario ricorrere allo shoot-off. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e

0: Non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Andrea per le news in questo mercoledì 26 agosto, 15:02 minuti, e facciamo naturalmente un gran rest in peace a Dolly Parton, che è venuta a mancare ieri. Tanti auguri invece a Dario Fabbri e speriamo presto riparta al grande gioco qua su San Marino RTV. Parleremo tra pochissimo di questa visita del Papa che c'è stata, perché mangia un bombolone, beve il cappuccino, prende il gelato sulla spiaggia, un po' troppe immagini create con l'intelligenza artificiale. La Santa Sede non ha apprezzato al massimo, adesso insomma non fatevi troppe paranoie, al massimo una flamenco paranoia, Samurai J.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

It's a Cause I'm Cool, è il 2004 sulla radio che senti. Allora parlavamo di queste immagini che sono iniziate a circolare e create con l'intelligenza artificiale, cioè il papa che mangia un bombolone, beve un cappuccino, prende il gelato sulla spiaggia, addirittura va in soup in mare. Io devo ammettere che ne ho viste altre, addirittura un algoritmo un po' particolare. Immagini ovviamente, come dicevamo, false, ma diventate meme in pochissimo tempo. Pare che il Vaticano non abbia gradito questa cosa. Secondo quanto riportato dalla stampa romagnola, la Santa Sede starebbe valutando anche possibili azioni legali contro utilizzi impropri dell'immagine del pontefice, soprattutto quando diventano commerciali o quando rischiano di essere scambiati per reali. E vedremo come andrà a finire. Papa Leone sicuramente ha guadagnato punti aura, parlando sempre di quel tema di aura di cui parlavamo in questi giorni, ma insomma qui forse si è un po' esagerato. Fulminacci, passiamo a lui che continua la sua estate live. Sabato sarà Trento, poi Mantova, il 5 settembre chiuderà il tour a Sesto Fiorentino e poi volerà in Spagna. Intanto arriva da un anno top, perché la sua stupida fortuna premiata a Sanremo è stata certificata e oro, e anche l'album Calcinacci sta andando fortissimo. Adesso torniamo a uno dei pezzi più amati del suo repertorio, Maledetto Me.

ci mancano i Daft Punk, Around the World 1997, chi dal proprio ufficio, chi magari dalla propria macchina, chi invece in giro per il mondo, magari ancora in ferie in questo agosto. Noi ora invece affrontiamo la nostra new play, brani freschissimi usciti da poco, e c'è nuova musica per Kamrad, l'abbiamo già passata in questi giorni, Love Sober è il titolo, no, che è praticamente l'opposto di Drunk in Love. Quando finisce una storia, passa la sbornia sentimentale e si torna a vedere con lucidità. Non è una canzone triste, però l'ha trasformato in un pezzo leggero e liberatorio. Kamrad, Love Sober, è la nostra new play di oggi. Ascolti i successi di

Sober, che pezzone. Io ringrazio tutti gli ascoltatori che sono rimasti connessi e che hanno scritto al 335-104-1027. Saluto Sophie B. Vi ricordo anche l'intervista sul sito sanmarinortv.sm. Arriva, stabiliamo un contatto alle 16. Buon pomeriggio a tutti da Irol.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
4: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
6: Estate 2002.

generazione disincantata. Lei mi la informe, fermiamoci un attimo perché questa canzone, oltre ad essere stata uno dei più grandi successi francesi degli anni 90, nel tempo è diventata qualcosa di più, perché è quasi un piccolo inno generazionale, perché è stata cantata dovunque, in tantissimi ambienti, in tantissimi contesti, anche molto diversi dalla musica, se posso essere preciso. Quindi una canzone pop che con gli anni ha vissuto quasi una dimensione collettiva. E poi c'è questa, questa base, insomma, che è meravigliosa, la conosciamo molto bene, grande Mila Enfermé, che è veramente un mito, soprattutto in Francia.

17.44 amici, questa però è Radio San Marino, noi siamo praticamente internazionali, ma amiamo tantissimo le canzoni che possiamo cantare, cioè nella nostra lingua, ci mancherebbe. Arriva un po' di Coez che fa sempre bene, anzi Coez con Mal di te, qui sulla radio che senti. Non te...

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Camrad, Love Sober.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di

0: intervistato per il lavoro.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: E visto che parlavamo di canzoni che non sono solo musica ma fanno parte della nostra memoria collettiva, vi ricordate quell'inno che diceva What's Going On? Lo cantava la voce potentissima di Linda Perry dei Forno Blonda. Esattamente, una di quelle canzoni che appena partono ti fanno cantare a squarciagola. Siete pronti anche questa volta per What's Up?
4: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: E sono tornate anche le 18, che è un momento assolutamente topico della giornata per tanti, ma non per tutti, però per chi di voi insomma sta uscendo dal lavoro sicuramente è un momento piacevolissimo e ho voglia, abbiamo voglia, no, di Radio San Marino di accompagnarvi anche per questa nuova ora. Ciao ancora da Gigi Restivo, presente parlante in diretta ovviamente fino alle 7 ancora per questa fascia oraria, e fra poco vi porterò una notizia di quelle che possono scatenare immediatamente dibattito, perché si parlerà di soldi e di fidanzati, e già sappiamo su questo tema, questo argomento, ognuno ha la propria tecnica. Fra poco.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

È proprio vero, bisogna essere veramente matti per rimanere sani. O come direbbe un altro grande artista di nostra conoscenza, è tutto un equilibrio sopra la follia. The Ark ce lo cantavano all'inizio degli anni 2000, di questo millennio che tutti quanti aspettavamo, vabbè. Invece adesso vi riporto una di quelle notizie, vi dicevo che secondo me scatenerà un dibattito qui in radio, perché parliamo di soldi di fidanzamento, anzi di fidanzati, perché dicevamo ognuno su questo tema ha la sua teoria. Ecco, secondo le nuove ricerche, gli uomini, noi uomini, arriveremo a spendere mediamente intorno agli 8.000 euro l'anno per la nostra partner, capito? 8.000 euro tondi tondi in mezzo ai denti, mentre, qua arriva il bello, le donne poco più di 1.300 euro. Capite che c'è un gap veramente notevole, differenza enorme, perché di mezzo ci sono, leggo, sono ambasciatore, cene ovviamente, regali, vacanze, sorprese, ricorrenze, insomma tutto quello che una coppia può mettere sul conto dell'amore. Però attenzione, vogliamo dire subito una cosa, se non le amiche si arrabbiano, non è che significa necessariamente che gli uomini siano più generosi e le donne più, come dire, un po' più tirate, no? Entrano in gioco delle abitudini. Per esempio, sapete il vecchio meccanismo per cui soprattutto in certe situazioni ce l'offro io da parte degli uomini, che viene considerato quasi un dovere? Anche su questo potremmo aprire un'altra pagina. Poi c'è un'altra cosa interessante: magari una persona spende, che ne so, 200 euro per una cena importante, mentre l'altra persona per esempio fa una sorpresa oppure semplicemente pensa a un gesto speciale. Quindi il valore di un'attenzione non è che sempre bisogna misurarlo con lo scontrino, perché sarebbe una cosa veramente tristissima. Però adesso, amici, la domanda è inevitabile: nelle vostre coppie chi mette più mano al portafoglio? Fatemelo sapere, soprattutto chi fa finta di non accorgersene. 335 104 1027. Siate sinceri, siete onesti, in anonimato non c'è problema. I Pinguini.

Dischis, Fetil, tanti baci, ma anche chi mette mano al portafoglio in una coppia di più, l'uomo o la donna, no? Perché partiamo da quella ricerca che vi ho raccontato prima per sentire però cosa ne pensa il popolo di Radio San Marino. Ciao Giorgia, e dice il mio compagno, abbiamo sempre fatto un po' per uno, però devo dire che quando lui insiste per offrire una cena mi fa piacere, non perché debba farlo, ma perché lo vivo come una coccola. E infatti forse è proprio questo la differenza, cioè non deve essere proprio un obbligo, deve essere un gesto che fai perché ti va. Se diventa un dovere perde anche un po', no, del suo fascino. Saluto anche Michele di Sant'Arcangelo, dice: quella degli 8.000 euro mi sembra una cifra enorme, parentesi, prima abbiamo citato del fatto che secondo la ricerca gli uomini tirerebbero fuori in un anno 8.000 euro per la propria signora. Dice ancora, ci sono le vacanze, altrimenti dovremmo chiedere alla compagna se ha un fidanzato segreto molto generoso. No, questa cosa non mi piace, dai. E allora Elena di Riccione: nel nostro caso guadagna più lui e quindi paga più spesso lui, ma quando posso farlo io, anche solo un aperitivo, non mi piace che una persona si senta sempre responsabile delle spese. Mi piace veramente tanto, è una cosa molto sana, Elena. Ecco, necessariamente bisogna fare 50-50, uno insomma trova un equilibrio generale. Saluto anche Alessandro di San Marino, vediamo cosa ci dice. Io sono sposato da anni, ormai abbiamo tutto in comune, quindi quando mia moglie compra qualcosa per me, tecnicamente me la sto pagando da solo. Questa è bellissima. Romanticismo del conto corrente condiviso per la serie amore, ti ho fatto un regalo, grazie, l'ho pagato anch'io. Vabbè, l'importante è trovare come sempre il proprio equilibrio in coppia. Mica bisogna essere per forza 50%, no, tutto abbastanza relativo, molto fluido. Continuate se volete dire la vostra riguardo. Secondo voi chi deve pagare di più o come? 335 104 1027. Intanto, talk to you.

0: Cesare Cremonini, che in questi giorni è in Islanda, un posto magico che favorisce la sua creatività. Si dice che stia lavorando lì alla nuova canzone, al nuovo album, e stavo pensando che l'Islanda quest'estate è gettonatissima tra gli artisti italiani, Emma insieme ad Elisa, insomma tantissimissimi, va di moda. Ed ecco la sua fidanzata, ok, si chiama Caterina Licini. Ma a proposito di fidanzata, chi deve pagare o chi spende di più in una coppia, lui o lei? Il nostro pubblico sta rispondendo molto bene, devo dire, al 335 104 1027. Allora vediamo un po'. Silvia Cesena dice: secondo me il problema non sono i soldi ma le aspettative. Dice: se uno dei due pretende che l'altro paghi sempre perché è così che deve essere, allora diventa pesante. È vero, vero, perché puoi essere anche felicissimo di offrire una bella cena, ma se l'altra parte insomma sempre, capito? Riccardo da Cesenatico: io sono quello che offre sempre, non perché penso che debba farlo l'uomo, semplicemente mi piace, per ogni tanto lei mi sorprende e paga. Vedi, anche chi ama offrire probabilmente, dicevo, ogni tanto apprezza quando ogni tanto qualcuno gli dice: senti, stasera ci penso io. Saluto anche Lorenzo di San Marino. Allora, nel mio gruppo di amici c'è una coppia che discute sempre per chi deve pagare. Io li guardo e penso: godetevi la cena. E anche questo è vero, già abbiamo tanti di quei problemi nella vita, almeno davanti a una carbonara, e lasciamo perdere il bilancio familiare, su!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Mi ha detto: sali, sali, sali su, dammi un sacco.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic.
5: Novità che riguarda James Blunt, che in genere collochiamo in un preciso, non dico genere musicale, ma di mood, cioè molto patinato, romantico, un po' strappalacrime, tormentato. E invece, siccome è caldo anche dalle sue parti quest'estate, ha deciso di regalarci una canzone molto più ariosa, direi perfetta fra poco, quando magari ci sarà il tramonto per un buon aperitivo. Quindi tenetela d'occhio, il testo e il titolo già dice molto. Taste Like Summer. Lui è James Blunt.

assaporiamo, assaporiamo insieme a James Blunt quest'estate praticamente infinita per tutti gli amanti della stagione. Quest'anno vi è andata veramente bene, vi sta andando bene per gli haters un po' meno, effettivamente sono quelli che contano i giorni per l'arrivo di settembre, ma non vorrei scoraggiarvi, neanche gli inizi di settembre ci daranno quel refrigerio tanto agognato, quindi godiamoci la parte bella di poter la mattina vestirsi velocemente, basta una t-shirt, un paio di bermuda e via, piuttosto che imbacuccarsi l'estate. Cerco di trovare sempre il lato positivo. L'altra cosa bella è la Summer Compilation che arriva tutte le ore su Radio San Marino. In questa con Saif di Parlar d'Amore, Caleidoscopio Vossema Paraseu, cominciamo con la mitica Cher.

0: Você me apareceu.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
3: Dunque, alle 18.46 un appuntamento che voglio lanciare oggi, anche se per il prossimo fine settimana, perché venerdì sera a Riccione ci sarà una di quelle serate che profumano ancora l'estate, perché arriva Noemi in Piazzale Roma. Soprattutto arriva con un concerto gratuito, quindi davvero alla portata di tutti. Una voce che conosciamo tutti quanti, a primo ascolto ci sta accompagnando tutta l'estate con le sue canzoni, e allora questa volta il mare di Riccione farà da sfondo a una serata tutta da cantare. Venerdì 28 d'agosto, Noemi in concerto a Piazzale Roma Riccione.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Oh, cambiamo atmosfera, andiamo su un grande classico che mette subito, secondo me, di buon umore, anche se la giornata è stata magari così. Siamo nel mondo dei Fleetwood Mac, band che ha scritto delle pagine meravigliose del pop rock mondiale. Questa canzone parla proprio di andare avanti, guardare avanti, non rimanere bloccati, insomma, don't stop.

0: Tutto pronto dunque per aggiornare l'informazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, Giacomo Barducci. A Rimini, ultimo giorno di meeting. Ai microfoni di San Marino RTV, il ministro degli esteri Tajani commenta la firma dell'accordo di associazione da parte di San Marino. Le cose vanno verso il verso giusto, presto ci sarà la firma. L'Italia sostiene la presenza di San Marino come soggetto parte anche di una visione europea, dice. Quindi l'accordo di associazione è una scelta importante e conto di venire in visita sul Titano entro la fine dell'anno, anche per dare un segnale visibile di questa vicinanza dell'Italia con la Repubblica. La cronaca in territorio: un cittadino albanese di 35 anni è stato arrestato dalla polizia civile con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata il 24 agosto al termine di un'attività di indagine di servizi dedicata al controllo del territorio condotti dal settore informativo e investigativo. Secondo quanto riferito dal comando, l'uomo, classe 1991 e titolare di un permesso di soggiorno in Italia, è stato individuato mentre sostava in una zona industriale del territorio sammarinese, dove presumibilmente attendeva i clienti. Gli esteri: devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il Nepal Tourist Board ha identificato 384 viaggiatori, tra cui 291 cittadini stranieri e 93 nepalesi, come irreperibili dopo la piena improvvisa del fiume nel nord del paese. Tra i 291 stranieri, 105 sono cittadini indiani. Sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet, due quelli che risultano coinvolti nell'alluvione. Sono in buone condizioni, afferma il ministro degli esteri italiani, vengono assistite la nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti. Di nuovo a San Marino, mentre tornano a salire i prezzi dei carburanti, con alcuni distributori autostradali che nelle scorse ore hanno superato la soglia dei 3 euro al litro, San Marino rilancia la propria azione di tutela e interviene con una nuova proroga per contenere gli effetti dei rincari. Se il governo italiano sta ancora decidendo per quanto estendere lo sconto sul diesel, il Congresso di Stato sammarinese ha già scelto una linea di maggiore continuità, decidendo di prolungare i propri sostegni fino al 30 settembre. E chiudiamo con lo sport, giochi del Mediterraneo a Taranto. Alessandra Perilli conquista il bronzo nel trap femminile. TPO invece per la squadra sammarinese di tennis tavolo contro la Turchia. Nelle bocce 3 medaglie conquistate, 2 ori e un bronzo. Per restare sempre aggiornati vi ricordo di scaricare la nostra app e seguirci anche sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone torna a rafforzarsi e le condizioni atmosferiche si stabilizzano sull'Emilia Romagna, quindi sarà una giornata quella odierna con tempo in prevalenza soleggiato e temperature che aumenteranno progressivamente. Infatti torneremo a riassaporare l'estate vera con valori che in pianura venerdì raggiungeranno anche i 36 gradi. Sempre nel corso di venerdì una perturbazione, seppur veloce, lambirà alcune zone dell'Italia settentrionale e quindi avremo la possibilità localmente di qualche fenomeno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Eccoci pronti per aprire nuovamente la nostra pagina musicale di informazione, l'avete appena sentita, grazie come sempre alla nostra redazione giornalistica che è sempre presentissima praticamente H24, ma adesso noi ci occupiamo di cose un po' forse normali, scontate, o forse no, perché a volte basta guardare fuori dalla finestra per capire quanto il sole possa cambiare la giornata. Vi sembra una cosa banale? No, perché noi che abitiamo nel bel paese ne abbiamo decisamente di più e faremo una classifica partendo dal fondo dei paesi che invece ne hanno di meno e chi invece può goderne maggiormente, con benefici per la salute, fra pochissimo. Radio

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

beh, non si scherza niente con Sabrina Carpenter Taste e non si scherza neanche col sole, che in questo periodo forse ci sta dando un po' di preoccupazioni per via di queste temperature e queste continue ondate di calore. Però in effetti non tutti i paesi del mondo possono godere di che cosa? Di tante giornate di sole nell'anno come ci sono da noi, dalle nostre parti. Bene, hanno fatto la classifica. Esatto, e noi la vogliamo guardare insieme, i paesi in cui in effetti c'è più paesi, città dove ci sono più giornate di sole. E allora, tra le grandi città italiane, ovviamente Milano, amici e amiche milanesi, resta piuttosto indietro. So che ci siete tantissimi all'ascolto e in questo periodo in vacanza da noi, ma così è. Mentre Firenze fa ancora peggio. Ecco, vi potete consolare perché si hanno meno giornate di sole nell'anno. Poi se si sale verso il nord-est, il sole si fa ancora più timido, tipo Trieste, Udine, Trento, addirittura Aosta, che è la città, sappiate, con meno ore di sole in assoluto in un anno. Pensate che rispetto, che ne so, a Siracusa ci sono quasi 100 ore di sole in meno ogni mese. Paragone veramente non tiene. In effetti poi la classifica comincia a scaldarsi man mano che ci abbassiamo nello stivale italico, perché al decimo posto troviamo Foggia, che c'è sole, anche la pioggia, ma molto sole. Davanti a Roma, Taranto, ancora la Puglia, Pescara, Palermo. Entrano poi Bari e Andria e poi andiamo sul podio. Vediamo un po' chi sono quelli con più ore di sole al giorno. Cagliari, Catania e al numero uno, l'abbiamo già citata per la verità, c'è Siracusa, che è la città appunto più baciata da sole in Italia. Insomma, se qualcuno si è sempre chiesto dove andare almeno per l'inverno, per svernare come si dice, e trovare più possibilità di cielo azzurro, adesso avete la risposta. Certo, c'è anche il rovescio della medaglia, come detto, dove c'è più sole di solito c'è anche più caldo, ma anche da noi non si scherza. Facciamo

Quegli occhi blu hanno fatto innamorare davvero una generazione. Quelli che nel 2005 erano veramente giovani, Natalie Imbruglia, Shiver, ma attenzione, ci sono canzoni che arrivano con un titolo semplice, ma dietro nascondono magari delle emozioni molto grandi. È il caso della nuova di Sam Smith, che ha un brano che porta un tema universale, cioè il rapporto con la madre, insomma una figura che nel bene e nel male ha sempre un peso enorme nella nostra vita. Però quando a cantarlo è una voce come quella di Sam Smith, capite che non è qualcosa di così banale, lasciato lì in superficie. E allora sentiamolo, si chiama Oh Mother.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Ecco, i tuoni soltanto nella canzone dei Gemelli Diversi. Per il resto niente. Vabbè, ci faceva piacere però sentirla e condividerla con voi in questo pezzettino di serata che prelude a un bellissimo tramonto. E quindi questo non ce lo può togliere nessuno, e neanche il famoso aperitivo della sera, anche in un mercoledì come questo. Quindi godetevelo alla nostra salute e naturalmente state con noi, perché noi vi accompagneremo con la buona colonna sonora di Radio San Marino. Abbiamo preparato fra pochissimo le Summer Hits, che sono ormai un immancabile momento della sera, assolutamente le più belle dell'estate di oggi di sempre, e poi seguire serata con Marco Corona, stabiliamo un contatto, tutta la sua crew, la sua community giustamente, che vi terrà compagnia dalle 8 in poi. Con me che sono Gigi, se volete domani mi trovate sempre qui dalle 5 in poi. Ciao a tutti. E adesso c'è Jubel.

0: Ecco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Ayer 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Estate 2021.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Let's go. Sounds good.

Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22, torna la magia del symbol. Su Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: so, non la so, non la so.
1: Che dire?
2: E vai!
1: Cominciamo bene. Allora, comincia questo programma che è un'ora d'aria, un'ora di relax con varie domande che noi ribattezziamo sondaggione. Sondaggione che molte volte, insomma, ha delle domande così un po' impegnative. Però questo ci riporta un po' indietro nel tempo. Allora, c'è un libro che è uscito proprio in questi giorni che si chiama Aspetta due ore. Aspetta due ore, che smonta oltre 200 miti italiani con scienza e satira. Cioè, per chi ha già tutto tranne la ragione. Sì, perché molte volte, e diciamo una provocazione, no? Ci dicevano quando eravamo piccoli certe cose che poi ci siamo portati anche crescendo.
3: In che senso?
1: In che senso? Che ci hanno un po' condizionato. Guarda, una delle cose in assoluto è proprio riguarda quelle 2-3 ore che bisogna lasciare passare dopo aver mangiato prima di fare il bagno. Oppure altre cose che ci hanno fatto credere fossero vere. Quando eravamo piccoli c'erano questi giornalini, di solito nelle pagine finali c'erano gli occhiali a raggi X, quelli che ti permettevano di vedere sotto i vestiti.
2: Dai, ma no, non sono lì.
1: Lo so, ma questo è un po' quello che chiediamo oggi. Cioè, qual è una cosa che ti hanno detto da piccolo e crescendo

0: l'hai sempre creduto, è un po' ti condiziona, cioè magari lo sai che non è vero, però ti condiziona. E allora, per partecipare, come al solito,
1: nota vocale al 335 104 102.

0: puoi tra l'altro essere anche docente, no? Docente di sta cippa. No, siamo cominciati da poco qui su Radio San Marino, abbiamo cominciato questo programma che chiede la vostra partecipazione con nota vocale, mi raccomando.
1: Ma non sarai un po' noioso, Marco?
0: È un po' noioso, però mi piace sentire le vostre voci. Poi oggi, dai, vi chiediamo qualcosa che vi riporta un po' indietro nel tempo.
2: Non fa sti sondaggioni che dopo mi fai sentire vecchio, dai, su, Marco, dai.
0: Allora, cosa chiediamo? Lela, ce lo dici tu?
3: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
3: Nel sondaggione di oggi ci chiedete di raccontare quella cosa che ci hanno detto da piccoli, a cui noi abbiamo sempre creduto.
0: Brava.
3: Allora, nel mio caso era la leggenda della Befana in una versione un po' diversa, perché cioè? È vero, la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Nel mio caso non solo portava il carbone se ti comportavi male, ma sta grandissima baldracca ti dava i tuoi vestiti. Regali, quindi i tuoi doni che magari avevi già ricevuto, quindi io avevo l'ansia di avere questa qui in casa, già ne era bellissima. Poi entravi in casa, ti veniva, ti rubava anche i giochi che magari ti eri anche sudato perché te li aveva portati Babbo Natale.
0: Giusto.
3: Quindi un'ansia terribile e me la sono portata avanti da tanto, quindi non solo il trauma che tornavi a scuola anche il giorno dopo, no? Anche vivere quest'ansia così, quindi la vivevo malissimo.
0: Malissimo.
3: Per fortuna poi ho capito che non era vero, le lasciava lì i giochi col tempo. Ma brutto. Questa cosa non si dicono queste cose brutte ai bambini.
0: Brava. Vedi che ancora è segnata Lela. Tra l'altro, com'è che ha apostrofato la Befana sta baldracca?

0: Stiamoci calmi, calma.
1: Ma questo è perché ha condizionato la sua vita e magari l'ha condizionata anche i suoi figli. Non vanno dette queste cose ai bambini.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
2: Allora, premetto che io ho sempre avuto gli animali a casa, eh? Perciò cani, gatti e quant'altro.
1: Sì.
2: E niente, i miei nonni, praticamente la mia nonna soprattutto,
1: cosa
2: ha sempre detto, non soffri in faccia te ken o te gat, perché lit bin al vuladghi.
1: Cioè,
2: allora, io non te lo so tradurre le volatiche, cosa sono?
1: Volatiche.
2: Però ci ho creduto per parecchi anni. Tant'è che quando ho avuto i bambini,
1: a un certo punto
2: mi è venuto da dirglielo anche loro.
1: No,
2: effettivamente
1: si fa.
2: Una credenza popolare.
1: Sì.
2: E perciò niente, mi è stato detto questo, mi è rimasto. Ciao.
1: Ciao, però Barbara, io rimango col dubbio.
2: Sai chi è che potrebbe tradurre questa parola? Secondo me,
1: chi?
2: Il nostro Vandi.
1: Davide.
2: Perché lui col dialetto
1: ci dà parecchio. È vero, ha ragione.
2: Magari l'ha sentita dire sta parola, proviamo a chiederglielo.
1: Glielo proviamo a chiedere, qual era la parola?
2: Non so se in faccia te ken o te gat, perché lit bin al vuladghi.
1: Ecco, Davide?
3: Il discorso di non so se la faccia me ken e me gat, perché lit bin al vuladghi.
1: Sì.
3: Almeno per come la sapevo io.
1: Cos'è?
3: I vuladghi sono tipo delle macchie, qualcosa che ti rimanevano in faccia o nel corpo, quello che è,
1: tipo
3: capito?
1: Delle
3: se
1: voglie.
3: Te li soffiavi in faccia, lui ti rimanevano in faccia a te. Tipo, non so, potrebbe essere tipo delle voglie, quelle cose lì, capito? Come
1: certo.
3: I segni delle voglie. Quindi ai vuladghi per me sono, diciamo, queste macchie, l'ho sentito dire un sacco di volte.
1: E quindi?
3: Come si dice, la saggezza di Vec.
1: Oppure come direbbe Corona?
3: Come direbbe Corona, sono le risposte.
1: Esatto.

0: Fadalo, să te găuesc o ăla.
1: Dai, mă, la lăsă-mi.
0: S-a cu ăsta sound, mi fa venire în mente Giovanni Vernia e suo Johnny Glam. Dito nella piaga con Businessman per tornare su Radio San Marino. Grazie per averci scelto in questa estate 2026. In questo pomeriggio che arriva fino alle 17 c'è anche la versione rewind tra le 20 e le 21. Cioè, se non vi è bastata oppure se vi siete persi qualche risposta del sondaggione di oggi, e allora potete fare in questo modo oppure andare nella sezione podcast sanmarinoRTV.sm.
1: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
1: Ah, Marco, guarda, oggi con questo sondaggione c'ho una spizza di cose da dirti che non puoi capire.
0: Ah.
1: Allora, una cosa che mi hanno sempre detto da piccola e a cui ho sempre creduto,
0: sì,
1: ovviamente fino all'età un po' più grandina.
0: Cos'era? Allora, vai.
1: Stai attenta che se ti baci con qualcuno puoi restare incinta.
0: Vabbè, questa c'era anche su cioè.
1: Stai attenta a farti la doccia, il bagno, così quando hai il ciclo, perché? Potresti star male.
0: Ah.
1: Cioè, te ne posso raccontare quante ne vuoi. Cioè, stai attenta a non mangiare le robe fredde che poi ti viene la congestione. Cioè, te ne posso raccontare quante ne vuoi. Guarda,
0: sì,
1: potremmo andare
0: calma
1: avanti per
0: sì,
1: tutto il sondaggio, ma vabbè, meglio tagliarla qui, no?
0: Okay,
1: ciao, buona giornata a tutti.
0: Allora, come ha fatto Vale a partecipare? Con una nota vocale, mi raccomando.
2: Che palle corona che sti vocali.
0: 335-104-1027.
3: Oh, rispondo subito.
0: Fabio.
3: Il sondaggio di oggi.
0: Al mare.
3: Premesso che da bambino beccavo altamente, è innegabile, beccavo voltamente a quello che dicevano, era proprio quello, me la raccontavi io e ci cascavo preso.
0: Come tutti,
3: e
0: credo.
3: Il fratello più grande su questo qui dopo chiaramente si immaginava.
0: Ci ha giocato.
3: Quindi io veramente credevo in ogni cosa.
0: Tipo?
3: Sto a raccontare 100 aneddoti.
0: Uno.
3: Palese, più clamoroso.
0: E qual è?
3: Era il film horror.
0: Cioè?
3: Perché mio fratello mi diceva sempre che qualsiasi film horror fossero anche gli zombie più stupidi, più inventati nella storia del cinema. Mio fratello mi diceva, è tratto da una storia vera. Quindi ecco, secondo me era tutto vero. Perché
0: erano
3: tutti tratti da una storia vera. Io ho altamente sempre beccato, ma ti dirò, non solo quando avevo 4-5 anni, ma anche di più.
0: Anche più grande.
3: Minimo fino alla seconda, ma anche terza elementare. E sono stato uno che ha sempre beccato alquanto.
0: Ecco,
3: al primo posto metto assolutamente
0: il
3: che
0: film
3: credevo
0: horror.
3: Al fatto che i film horror fossero tratti da storie vere.
0: Ecco, perfetto.
2: Cava sta musica che ho paura.
0: Ok, cambiamo subito. Quindi ecco, stiamo scoprendo, grazie alle vostre note vocali, una cosa che vi hanno detto da piccoli e qui avete sempre creduto anche crescendo. Chiara.
4: Allora, quando io ero piccolina, anche cadevo, mi dicevano, ma sì, dai, un po' di alcol e passa tutto.
0: Un po' di alcol e passa tutto.
4: È che un po' di alcol passa tutto, sono diventata alcolizzata. Un po' te.
5: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
6: Andai a gente che conosce.
0: Eh sì, purtroppo, dai. Troppo alcol. Sì, intanto siamo tornati nel 1983. E comunque non devi urlare, Sabri.
2: Devo cambiare spazzatura.

0: vita quelle che stiamo ascoltando adesso come una delle canzoni che fanno estate in qualsiasi stagione. Mi ricordo che deteneva un po' il record nelle citazioni di voi amici di Radio San Marino e amiche che state seguendo Stabiliamo un contatto in summertime. Ripeto, Ryan Paris, Dolce Vita. E adesso torniamo qua con questo tema di oggi, una cosa che ti hanno detto da piccolo, sei cresciuto e ci hai sempre creduto. Magari adesso sei anche un po' condizionato. 335 104 1027. Se sapete rispondere.
1: La so.
0: Dite così.
1: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
1: Allora, io mi porto dietro dall'infanzia e quella cosa che dice né di Venere né di Marte non si inizia e non si parte e non si dà inizio all'arte. Sì. È una cosa che mi ha inculcato la mia nonna e continua a portarmela dietro anche adesso. Infatti molte cose che dovrei fare o iniziare di martedì o di venerdì non rimando sempre, non lo faccio mai.
0: Ciao, quindi condizionata da né di Marte né di Venere, no? Ma se devo dire la verità, Milena, delle volte dimentichi anche lunedì, mercoledì, giovedì a rispondere al sondaggio.
1: Corona!
0: Dimmi!
1: Bastardo!
2: Sono buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao!
2: Una cosa che mi hanno detto da piccolo che non ci ho mai creduto, però.
0: Però?
2: Secondo me, se ci pensi bene, adesso che te lo dico, vedrai che mi dai ragione.
0: Cioè, spiega.
2: Può essere anche vero.
0: Dillo però.
2: Praticamente mi dicevano: se non mangi tutto, se non svuoti il piatto, arriva l'uomo nero.
0: L'uomo nero, sì.
2: Aspetta un attimo, arriva l'uomo nero.
0: Quindi? Cosa vuoi dire?
2: Vado al mare e c'è il buco in braccio. Con tutto rispetto, io non sono razzista. Chi ci mancherebbe altro? Che stiamo scherzando?
0: Certo, ma
2: non sono così cattivi. Appunto. Perché mi dicevano arriva l'uomo nero?
0: È vero.
2: Non è mica cattivo l'uomo nero, può essere anche bravo.
0: Certo.
2: A volte può essere cattivo l'uomo giallo, l'uomo rosso, l'uomo verde, l'uomo.
0: Ma cosa stai dicendo? L'uomo verde.
2: Aspetta, Hulk. Ma Hulk non era cattivo. No. Vabbè, ragazzi, dalla provincia di Bari, con tutto il sole che ho preso in questi giorni,
0: mi
2: è tutto. E quindi a voi la linea.
0: Grazie. Ma cos'è sta musica?
1: Ma che, vi siete fatti una canna?
0: Secondo te?
1: Sì, sì.
0: Mi sa di sì. A proposito di gente un po' sui generis, allora vi dico già che quello che sta per andare in onda è un vocale non registrato a due per. È proprio la velocità sua di crociera.
3: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. E ogni tanto scappa fuori anche le giornate come oggi, le cose che ti dicono da piccoli, poi dopo ti si crede.

0: di cresci e poi vedi che non è vero niente. Nel mio caso,
1: nel tuo
0: comportati
1: caso?
0: Sempre bene e vedrai che la vita ti sarà riconoscente e avrai delle grandi soddisfazioni.
1: Come?
0: La voglia, Dio, boh, che stronzata.
2: Io penso positivo, esatto. Perché sono vivo, perché sono vivo.
1: Davvero. Ciao.

0: cosa sei andato a metter su?
1: Vabbè, uno dei successi di quest'estate 2026 da Amsterdam, Olanda, gli Another. Perché ti piace?
0: Io, Marco, ho l'anima house.
1: I wanna talk to you, cioè voglio parlare con te in quest'ora d'aria su Radio San Marino. Io sono Marco Corona, con me c'è Paolino, doppio appuntamento in diretta fino alle 17, in replica alla sera. Summertime. E abbiamo un sondaggione oggi.
2: Ciao a tutti, sono l'Anto.
1: Ciao Anto.
2: Ma guarda, questa cosa te la racconto, ma più che altro riguarda la mia amica.
1: Ah, non te.
2: La quale,
1: sì,
2: quando era giovane, diciamo in età adolescenziale, e divenne signorina,
1: sì,
2: non so chi le rifirò la storia che, una volta che avesse avuto appunto le sue cosine, poteva andare in bagno a fare a cacca. Praticamente lei si trovò il primo giorno di questa storia che ovviamente doveva andare in bagno e cosa fece? Era lì con la mamma in salotto, cominciò a girare attorno alla tavola, correva e la mamma chiaramente le chiese: ma Claudia, ma cosa stai facendo?
1: Claudia chi?
2: Non è la Claudia della nostra community, è un'altra Claudia. E le chiese: ma cosa stai facendo? Fa: ah, mamma, non posso andare al bagno, mi scappa fortissimo, ma mi hanno detto che non posso farlo da quando sono diventata signorina. La mamma, non ti dico.
1: No, beh, ci credo.
2: Incomincia a dire: ma che sei impazzita, corri al bagno,
1: sei fumata.
2: Qua. Insomma, e poi dopo chiaramente le spiegò tutto. Mm-hmm. Ma la stessa cosa, non proprio la stessa cosa, però a me veniva detto
1: che
2: non si poteva fare la doccia. Infatti, i primi, diciamo, mesi in cui anch'io mi trovai in questa situazione, non mi lavavo, cioè non mi facevo la doccia, ma ti rendi conto? Certe cose, allora, che dicono le nonne saranno bene, ma altre sono proprio cazzate.
1: Sì.
3: A me mi pare una strunzata.
1: E se oggi smitizziamo un po' quelle cose che ci hanno detto quando eravamo piccoli, che comunque ci hanno condizionato, le abbiamo portate fino adesso, un po' questo è il tema del sondaggio di oggi.
4: Ciao Marco, una cosa che ricordo, che non è un mito, una superstizione, una cosa diciamo diffusa, era un consiglio, chiamiamolo così, che circolava fra noi amici ragazzi nel periodo diciamo post patente, quando eravamo neopatentati,
1: cioè?
4: Per evitare di addormentarmi al volante, cosa faccio? Vado forte.
1: Come?
4: Perché andare forte in macchina di notte ti tiene sveglio. Mamma mia, fortuna che non ho seguito quel consiglio.
1: Bene. Ciao John,
5: eccoci qua. Allora, nuovo sondaggione.
1: Antonio,
5: io mi ricordo quando ero bambino dicevano una favolaccia di quelle,
1: tipo?
5: Praticamente perdevi i denti, c'era la mania di mettere il dente sotto al cuscino, che durante la notte passava il topolino e ti lasciava la 1000 lire. Che fregnaccia, dai. Vabbè, dai, parole, tutto, contatto stabilito, e avanti un altro.
1: Avanti un altro, ma io non vedo nessuno. Cioè, non c'è più nessun messaggio, Paolino? Ah, il citofono.
6: Scusa Marco, adesso non ricordo qual era quella cosa che dicevano che se la fai diventi cieco. Era,
1: non me lo ricordo.
6: Come si chiamava?
1: Non lo so.
6: C'aveva quel nome, come quello strumento da falegname lì. Com'è che era? Ah, era la contatto esaurito. Ciao Marco, ciao.
1: Ciao.
7: Avete ascoltato
8: Paolo contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.

0: Benvenuti Symbol, è la notte sulle mani.
1: Le mani al cielo.
2: Sì, le mani al cielo ogni sabato a partire dalle 22 qui su Radio San Marino. Si torna nel locale che ha fatto la storia delle notti in discoteca non solo di San Marino ma anche di tutta Italia. Ore 22 con i DJ protagonisti proprio di questo locale. Adesso torniamo invece al sondaggione, anche perché oggi vi chiediamo una cosa che vi hanno detto da piccoli e crescendo ve la siete portati con voi e magari diciamo che anche se non ci crede più vi ha condizionato. E quindi 335 104 1027 per mandare una nota vocale e raccontarcelo.
3: Sono Claudia, ciao.
2: Ciao Claudia.
3: Io ricordo benissimo una frase che mi ripeteva di continuo mia mamma quando facevo l'elementare, che mi sono portata dietro per tutti quegli anni terrorizzata.
2: Qual era?
3: Non devi dare confidenza alle persone che non conosci. Qualsiasi persona ti si avvicina e tu non la conosci, devi scappare via perché ti vogliono rapire. Non devi mai prendere delle caramelle, cioccolatini e roba varia da mangiare da nessuno perché sono solo un'esca.
2: Sì, cioè, c'è la droga
3: di continuo
2: dentro.
3: Mi ripetevano sta cosa. Tutti e due i miei genitori, ma mia mamma di più. Era proprio fissata su questo punto. Io penso di essere veramente rimasta traumatizzata per tutti quegli anni e mi guardavo sempre intorno quando uscivo da scuola.
2: Mamma mia.
3: Ero quasi terrorizzata che mi si avvicinasse qualcuno. E in un certo senso penso che il mio essere rimasta così selettiva, perché io non ho tantissime amicizie nella vita e sono sempre stata molto selettiva nello sceglierle, penso che sia un po' legata a questa cosa qua, perché è un punto su cui battevano molto mi ha letteralmente terrorizzata in quegli anni.
4: Vai, andata.
2: È andata avanti il prossimo.
5: Allora, una cosa che mi hanno detto da piccolo, a cui ho sempre creduto,
2: è stata
5: quella delle mie nonne che dicevano quando era arrabbiato, nervoso: ah, tu c'hai il diavolo in corpo, c'hai il diavolo dentro.
2: Il diavolo
5: per farmi
2: in corpo.
5: Calmare, diciamo. Con loro arrabbiate. E forse ho capito perché mi interessano gli horror satanici. Dove ci rientri Satana, l'eresia, un po' dipende dai titoli. Vabbè. Ti saluto.

0: preso dal bagno. Ciao.
1: Dal bagno. Ah, ecco il suono. Che dire?
2: Tutto questo è una grande cagata.
1: Quello che ha detto. Ma in che senso?
3: Per me il sondaggione è una cagata pazzesca.
1: Ecco perché forse si è ritirato in bagno. Vabbè.
4: Mamma mia, Marco, anche quella storia del non andare in acqua prima delle tre ore.
1: Ah, è vero.
4: Che ossessione che era mia mamma. Non potevi mettere neanche un dito dentro l'acqua, che già ti diceva: no, te l'acqua non ti cerisci, no, muori. Ma vaffanculo, no. Porca.

0: probabilmente diremo queste. Niente, io credo ancora a Babbo Natale.
1: Come?
0: Cioè,
1: credi? Come credi ancora?
0: Io mi metto alla finestra, capite, quando è sotto Natale, così ogni tanto guardo nel cielo e dico, di uomo, perché non passa che bene o male qualche modo non lo becco? Ma... e poi dopo mi guardo tutti quei film natalizi, di Babbo Natale, capito, tutte quelle robe, non sto bene.
1: Non stai bene.
0: Ah, ma se no non ero qui con voi, però non sto bene. Ma comunque ci credo. Ah no, gli scrivo anche la lettera.
1: Come te la lettera?
0: Detto?
1: No.
0: Gli scrivo anche la lettera.
1: Come
0: e poi la nascondo e non vado mai più a vedere in quel posto. L'ultima volta che sono andata a vedere, che l'ho ritrovata tutte, è quando ho fatto il trasloco.
1: No.
0: Devo cambiare spazzatura.
2: Via, via, via, via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
3: Esatto. Andai a gente che conosci.
4: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
0: Sì, bello.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: È solo un gioco? No, è il sondaggione. Ma che giorno è?
1: Che giorno è oggi? Mercoledì. Ed è mercoledì.
0: Sì.
1: Anche oggi c'è il sondaggione.
0: Esatto.
1: C'è che dici il sondaggione di oggi?
0: Cosa
1: Qual
0: dice?
1: È quella cosa che...
0: Che?
1: Cosa che vi hanno detto da piccolo?
0: E
1: avete sempre... ci avete sempre creduto? E chi si ricorda? È successo 60 anni fa, a Marcordi, c'era Trotsnin.
0: Ho capito,
1: ma... guardavo...
0: Cosa?
1: Quell'immagine, quella foto lì che
0: degli occhiali
1: tipo con gli occhiali con i raggi X.
0: Sì.
1: Che si vedeva sotto i vestiti, come direbbe Giacobazzi,
0: come direbbe?
1: Una cazzata mostruosa, cagevola. Assolut. Come direbbe Corona,
0: sì,
1: sono le
0: risposte. Sì,
2: ciao Marco, sono la Chiara.
0: Ciao.
2: E una cosa a cui ho sempre creduto, che mi avevano detto da bambina, ma poi ho appurato chiaramente che non era vera, era che, se tieni sempre i piedi scalzi ti può venire mal di pancia. E in realtà, per fortuna, ho scoperto che non era vera, però... ancora mi suggestiona.
0: Ciao,
2: contatto stabilito e super esaurito.
0: L'abbiamo detto, condizionano queste cose che ci hanno detto quando eravamo piccoli.
3: Bella, sì.
0: Ciao Guido.
3: Ah, mamma mia, quante mi diceva mia mamma.
0: Davvero?
3: Anche il fatto di non fare il bagno dopo mangiato.
0: Quello
3: classico. Questa è una diceria. Un'altra diceria.
0: Qual
3: non
0: era?
3: Allontanarsi dalla riva, perché poi ci sono le fosse in acqua, ci stanno le correnti.
0: Beh, può essere.
3: Ma quando mai?
0: Come?
3: Ma quando mai?
0: Ma come?
3: Bella, sì!
0: Cosa dicevano a te, Stefano?
4: Ciao Marco.
0: Ciao.
4: Una cosa che mi dicevano da piccolo.
0: Qual
4: ero
0: era?
4: Sempre incuriosito del fatto quanto. Ma i bambini dove nascono?
0: Ah, dove nascono i bambini?
4: La risposta? Sotto i cavoli.
0: Sotto i cavoli, giusto? Oppure?
4: Sotto i cavoli.
0: Oppure, c'era anche l'altra.
4: Cos'era?
0: Ti
4: porta la cicogna.
0: Eh sì.
4: E di lì, quella volta ci credevo, poi sai, col passare degli anni.
0: Sei cresciuto e non ci hai creduto.
4: Ho capito che invece i bambini non nascono sotto
0: i cavoli.
4: E
0: neanche.
4: Ti porta la cicogna. Dopo qualche anno. Oddio.
0: Cosa?
4: Sicuramente non li porta la cicogna, ma li porta un altro uccello. Comunque,
0: no.
5: Giacomo, l'ex muratore a Dravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
6: Voilà, ciao Marco,
0: ciao.
6: Contatto stabilito da Ravenna.
0: Benvenuto.
6: Ordunque.
0: E ride.
6: Io purtroppo da bambino credevo tutto. Comunque la prima cosa che mi è venuta in mente, non so se è presente, non so perché ti dicevano, se capitava di dire qualcosa in simultaneo a qualcun altro, toccati il naso se no non ti sposi.
0: Ah, è vero,
6: non l'ho mai fatto, forse per questo che non mi sono mai sposato. Che cacchio, non so. Comunque, a proposito di cose che si dicono da piccoli, far credere,
0: sì,
6: c'è una bambina che avrà 3-4 anni in spiaggia con una mamma anche piuttosto
0: piacente.
6: E gli fa: ma mamma, perché gli uomini hanno qualcosa nel costume lì e tu no? E la mamma: perché
0: lì
6: ci tengono i portafogli. Ma perché alcuni ce l'hanno più grande, alcuni ce l'hanno più piccolo? Perché qualcuno sarà più povero, qualcuno sarà più ricco.
0: Giusto.
6: Oh mamma, guarda quel signore là ti sta guardando, e mentre ti guarda sta diventando sempre più ricco.
0: No.
6: Ciao Marco. Contatto stabilito da Ravenna.
0: No.
6: Beata innocenza.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Infatti, con Giacomo, l'ex muratore di Ravenna, si conclude stabiliamo un contatto in summertime. Ci ritroviamo domani ore 16 con Marco Corone e Paolino. Ci sta.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: Authentic. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.